0: mi preoccupava d'un guaio fatto per gofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi infedere?
0: O la guardana, la tazza verde di porcellana mi scappò, patatrac, e in cento

turba il cor. Fragranti fior non toglie chi non li sa educar. Si può picchiar la moglie, ma non si deve accoppar la moglie.

0: 7.
1: Il primo punto è vostro,
0: punto mio.
1: 8,
0: 5,
1: 9.
0: Resolvo la pariglia.
1: 9,
0: 7,
1: 9,
0: 5, a voi.
1: 2, 3, 6, 3 e 2, voi portarete.
0: No!

vivo. Me ne congratulo con tutto il cor. Ma che bravo, ma che bravo. Paglietta, pagliucca, pagliuzza d'amor, di quel gaudio finebri, di quel gaudio il mio corpo che molle potersi potere vita, è un piacere quel ni un altro va a parte.

0: sorte.
1: Quell'arpia guadagnar,
2: perché voglio evitar,
1: questa eccezione salvar,
2: perché voglio evitar,

Sotto qua sta spiavanti sul mare, se vedo già davvero la sotto qua sta spiavanti, se non sento, vedo già davvero la sua.